0: Què t'haig de fer? Què t'haig de dir? Tio, si bella, si bella, si bella. Mama de cesta, prima de sposar-me, que tu cucinava bene, e invece no c***o hai fatto quan ci siamo sposati.
1: Te, mo, quando parlo, te metto pure a fischiare.
0: Quale fischio? Chi ha fischiato?
1: Ho sentito un fischio.

0: affischi.
1: Chi ha fischiato?
0: Tu non sapevi fare l'amore? E io? Ma sono scocciata.